vostro. Lo sapete, non lo sa, ogni giorno ve lo mostro, ve lo mostro, ve lo mostro, chi lo segno d'anista. Ve lo mostro.

che farà tanti a tanti tanti. Biceppo seccator, biceppo seccator. Siete vani, siete amati.